0: cure si dona di letto, e sa cuore da magico tetto, fra la folle de credi ognuno, Salvatore fa leggi con me.
1: Soccorra, ma ben sospetto,
0: e ognuno si merili che fermo di me.

0: e c'è la fatica su a noi mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: trasformai e tanto serrato così che manteso per un bell'agato e intesi tra uno pro romper l'ho visto il conte un'ignota ventale con esso poi altri rivolto

0: da scorta risol. L'amico accento vi risolleva il cor.
1: Appoggiatevi a voci su.
2: Questo,
0: appoggiatevi a me.

me coi spegneva il fratello, coi decenni agonia di vendetta, senza requie di dona, qual parte assegnaste?

0: questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Chi parli?
1: Io aspettarlo e vado.
0: Come?
1: Perché? Il nostro sovello altrove.
0: Posso altri cantatrice?
1: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso. Al punto lo sguardo mi fermo.
0: E chi?
1: Quello a sinistra dal breve domino.

0: Scarre tu sei!
1: Cagnella nera!
0: Ah, bravo! E ti far dunque convenienza questa, e entri con te dorme!